0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Diventa anche tu protagonista su Radio Kiss Kiss Italia. Canta la tua canzone italiana preferita. Chiama lo 081 59 05 555. Lascia il tuo messaggio nella nostra segreteria telefonica e ti riascolterai alla radio. 081 59 05 555. La tua voce, la tua musica del cuore in onda su Kiss Kiss Italia.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Ogni volta che devo lasciarti sento tanta tristezza nel cuore e mi resta soltanto la gioia di pensare che un dì tornerò.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico

ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Era lei, però alle 10:15 di questa prima parte della nostra mattinata insieme, ben trovati da Ida Di Martino, da Angelo Zella, il capitano Zella che è in regia con noi. Oh, cari ascoltatori, ascoltatrici che siete con noi, il campionato è appena cominciato e si sentiva la mancanza, diciamoci la verità. Intanto il calcio non è soltanto quello dei 90 minuti, dei gol, delle classifiche, anche memoria, tormentoni, maglie che insomma riconosceresti ad occhi chiusi, soprannomi, vecchie figurine, partite che ancora oggi ci fanno discutere, e soprattutto è un gioco che a volte è ancora più bello quando si gioca fuori dal campo. È proprio da qui che nasce il Club dei Piedi Buoni, un puzzle book, un libro ritrovo, ecco, fatto di quiz, di sfide, curiosità, trabocchetti, per capire chi è davvero un intenditore e chi invece ecco bleffa molto bene. È molto divertente da fare proprio ancora in queste ultime settimane d'estate, magari anche a casa preparandosi ad una partita che sta per iniziare. A scriverlo a quattro mani, la voce inconfondibile delle grandi notti di calcio e il fuoriclasse delle parodie delle telecronache, ovvero Ivan Colacino. Intanto buongiorno a Pierluigi Pardo. Pierluigi, buongiorno.
1: Ciao Colacino, è arrivato, c'è un aereo da prendere. Questo qui è l'uomo sempre indaffarato che va a su giù da Gambia, Roma, Milano. Io invece sono qui stanziale al mare vicino a Roma,
0: sei al mare? Se,
1: sì, qualche giorno, 3-4 giorni, e poi domenica sono a Napoli, fra l'altro per Napoli Como, ho fatto l'Inter la prima giornata, ci siamo divertiti, dai. Ci siamo divertiti anche a scrivere il libro, che in realtà è un libro di giochi, di enigmistica. Mi piace molto, perché sono anche felice, perché insomma so che sta piacendo, perché è proprio un po' antico, un po' vintage, quindi mi ricorda quando ero ragazzo e leggevo il manuale delle giovani marmotte, è un po' parole crociate, un po' è un libro di enigmistica sul calcio. Quindi è perfetto per testare il livello di preparazione di chi vorrà sottoporvi, ed è, devo dire, divertente, perché come diciamo noi giovani, sblocca un ricordo, un po' come no? Tutto sbloccato un ricordo,
0: esatto.
1: È pieno di ricordi che vengono sbloccati, sì.
0: Esatto, quindi è proprio questo. Poi la cosa interessante e anche molto divertente, Pierluigi, che mette insieme generazioni diverse, quindi è proprio questo, la memoria con chi ha vissuto momenti di calcio importanti e magari quelli più giovani che si stanno affacciando al calcio.
1: Sì, poi alla fine chiaramente ci sono tutte le soluzioni, ma non leggetele in anticipo, non barate,
0: no.
1: però ci sono, sì, esattamente questo, nel senso che ci sono generazioni diverse, già la mia e quella di Colacino sono due generazioni vagamente diverse, è divertente secondo me, sia per le persone diciamo di una certa età che possono ritrovare delle cose magari degli anni 80-90 di calcio, che insomma che magari hanno nascosto in qualche parte della loro mente e della loro memoria, ma ovviamente anche per i ragazzi, perché c'è molto del calcio di oggi, quindi da questo punto di vista assolutamente sì. No, è un modo anche per approcciare, perché poi tutto questo, il calcio ovviamente, ed è anche la sua forza, muove passioni forti, muove anche nervosismi forti, polemiche. Poi però quando lo proietti appunto sul filo della memoria, del gioco, del divertimento, in questo caso del quiz, addirittura dell'enigmistica, torna a essere una cosa essenzialmente piacevole, che evoca ricordi, che ti fa pensare dove eri quel giorno durante quella partita, insomma ha una sua componente di cultura pop che a me piace molto.
0: Sì, infatti, ma comunque l'elemento discussione può nascere anche dal ricordo, magari come hai detto tu, dal fatto che si sblocca un ricordo su una partita controversa, no? E a tal proposito, nello scrivere questo libro, nel comporre i vari giochi, qual è il ricordo calcistico che pensavi di aver dimenticato e che invece poi, lavorando proprio al libro, ti è tornato improvvisamente alla mente?
1: Ma guarda, lo sto vedendo un po' con mio figlio, che sta cominciando ad approcciarsi, in questo momento è più interessato ai pianeti, a 4 anni, più interessato ai pianeti che al calcio, quindi sto cercando faticosamente, senza però fare neanche il genitore troppo invasivo, di fargli vedere qualcosa. Quest'estate abbiamo visto un po' di gare del nuoto e dell'atletica agli europei, e devo dire si è divertito molto, e sentirgli fare ritmare tutti insieme Italia Italia, un ricordo che mi porterò dietro. Però il mio ricordo è che in qualche modo si lega, perché sono anche dei passaggi legati a questo, è io ero un bambino un po' particolare, nel senso che a 4 anni veramente ho visto i mondiali d'Argentina, 4 anni e 3 mesi, e li guardavo proprio, li guardavo, cioè infatti ogni tanto ne parlo con Lorenza, lei mi dice no ma, Lorenzo, ma cosa dici, ma io proprio li vedevo, mi ricordavo i nomi dei giocatori, mi ricordo ogni partita dove stavo, quindi forse da questo punto di vista ero un po' precoce, e devo dirti che quello è il mio primo ricordo che è stato sbloccato. Poi gli europei in Italia quando avevo 6 anni, sono tanti, perché poi prima ancora di aver fatto questo mestiere meraviglioso che è le cronista, le partite le guardavo fin da bambino, quindi però se ti devo dire il primo ricordo è sono i mondiali d'Argentina, avevo 4 anni e 3 mesi e l'Italia arrivò quarta. Mm-hmm. Giocando un grande calcio, ma perdendo poi contro il Brasile e l'Olanda le ultime 2 partite e lasciandoci un po' delusi. Insomma, il primo ricordo della prima partita Italia-Francia in camera da pranzo con i miei genitori, con un amico di famiglia, è forse l'inizio, il kick-off, il calcio all'inizio della mia memoria calcistica.
0: Adesso invece vivi il calcio in maniera completamente diversa, quindi forse poco, anzi molto poco in famiglia, molto più sui campi di gioco e con i colleghi.
1: Sì, guarda, vivo il calcio in maniera diversa, sì, certo, perché chiaramente ogni telecronaca la fai con la voglia di sbagliare il meno possibile, di riuscire a essere empatico, di riuscire a emozionare le persone, di emozionarti tu per primo, però poi alla fine ti assicuro che, insomma, l'altro giorno stavo a San Siro, prima giornata di campionato, 34 giorni prima avevo avuto la fortuna di raccontare la finale dei mondiali. E insomma, poi quando arrivi allo stadio, metti la cuffia al microfono, fai le prove, senti la tua voce con gli effetti di fondo dello stadio, quel tipo di magia si ricrea. Che è proprio che è bellissimo, insomma, quindi è un tipo di magia che alla fine i tifosi veri sentono tutti. Poi possono essere divisi certamente fra una squadra e l'altra, possono essere dei feroci rivali perché fa parte dell'essenza del calcio, però tutti insieme, quelli che veramente amano questo gioco, condividono una passione quasi poetica per la propria squadra, per il fatto di andare allo stadio, per i riti che ci sono, guardare la partita allo stadio, guardare la partita anche in televisione, c'è anche quello ovviamente, quando certo. Non è possibile andare allo stadio, radunarsi con gli amici, la birra, il viaggio, le scaramanzie, tutto questo è parte poi la vita, senza farla troppo poetica o filosofica, è un continuo tentativo di non invecchiare, oppure di invecchiare rimanendo però con uno spirito giocoso. E il calcio da questo punto di vista sì, mi è venuta così, ma io la mattina, capito, perché prendo un paio di caffè e poi mi vengono queste cose. Poi stamattina ho preso la moca, perché qua al mare non c'ho la macchinetta dell'espresso.
0: E quindi ti
1: tu sei
0: troppo...
1: per la moca o per l'espresso?
0: Ma guarda, entrambi, perché hanno poi delle sfumature di fragranze diverse, quindi se mi trovo con l'espresso va benissimo, perché poi tutta la casa c'ha questo profumo che si diffonde.
1: Io sono per le cialde, voglio dirlo, sono un materialista pratico, anche perché con la moca mi impappino, faccio un casino. Però devo dire che quando, come stamattina, invece c'è la moca, è proprio quel senso lì del caffè, è un po' il senso del tempo che serve un po' di tempo per gustarsi le cose, per attendere le cose. E il calcio non è molto diverso da questo.
0: Ma che bello, io condivido pienamente. Però vorrei sapere dall'altra parte, sì, dal tuo compagno di viaggio, da Ivan Colacino, ma come è nata questa curiosità, questo fatto di diciamo prendere in giro, parodie simpatiche, divertenti, i commentatori e i radiocronisti, i telecronisti? Ivan, ti abbiamo rintracciato. Buongiorno.
1: Eccolo. Dove
0: ma
1: stavi?
0: Dove stavi?
1: Dove sei?
2: Era in un bunker praticamente, quindi no, la verità è che il numero dal quale mi chiamavate mi andava in spam, non so per quale motivo, quindi
1: indagherei su questa cosa.
0: Esatto, ma intanto Ivan, è divertente la coppia che si è composta con Pierluigi Pardo, ed è divertente anche guardare quello che tu fai con la voce di Pierluigi Pardo, ma com'è nata questa idea di creare parodie legate ai commentatori, ai giornalisti sportivi?
2: Allora, io per la coppia non vorrei scomodare nomi del grande cinema che hanno fatto la storia, però vabbè, vorrei dire ai registi, noi siamo pronti eventualmente. Pier, sei d'accordo? Sì, sei pronto?
1: Siamo pronti, sì.
2: Ovviamente.
1: Jack Lemmon e Walter Matthau, sì.
2: nasce chiaramente da una partita che era Italia contro Croazia, gol di Zaccagni, Caressa in cabina di commento, nel commentare appunto il gol di Zaccagni rischiò di perdere la vita perché perse il fiato, perse tutto quanto, e a un certo punto, rivolgendosi a Bergomi, disse: stavo per morire, Beppe. Quindi questa frase qua mi lasciò aperto, ma perché non immaginare cosa fece Bergomi durante quella telecronaca guardando Caressa? Da lì è nata questa idea siccome ero da solo a fare i video, sono da solo a fare i video, ho detto: ma sai che c'è, quasi quasi mi sdoppio, ossia faccio sia Caressa che Bergomi. Quindi mi serviva insomma un po' di tecnologia per sdoppiarmi. Qualcuno ancora oggi crede che io abbia un fratello gemello, vabbè, lasciamoglielo credere. Da lì poi qualcosina su Adani, ma giusto qualcosina, è stata fatta qualcosina su Adani, e anche ovviamente Pierluigi Pardo.
0: Ecco, di Pardo, cos'è che, quale tic, quale vezzo, quale gesto magari o sfumatura della voce ti ha colpito per poi interpretarlo?
2: Allora, Pier, diciamolo chiaramente, Pier mi ha mandato un messaggio, tu immagina questa cosa, mi arriva un messaggio tra i DM, quelli nelle richieste, dove c'è scritto: Pier Pardo, complimenti, mi fa molto ridere, qualità, mi dava anche del lei, mi dava, questa è una cosa fantastica.
0: Dai.
1: Non mi fa molto ridere lei, mi fa molto ridere, ma che t'ho dato del lei? Allora, complimenti, mi fa molto ridere, sottinteso quello che stai facendo, mica t'ho dato del lei.
2: E chiaramente io stavo elogiando la tua educazione, hai voluto rovinare tutto, certo, in questo modo. Insomma, alla fine mi ha anche suggerito Sergi Roberto del Barcellona, secondo me, perché Sergi Roberto è un giocatore che è arrivato al Como, e lui ha detto: secondo me è il caso di farlo, tu che dici? Ha detto sì, dai. E poi da lì comunque Pier è esattamente come lo sentite o lo vedete, io ve lo dico, sì, perché è una persona straordinaria, lo devo dire, è una persona di qualità, nessuno probabilmente lo ha detto a lui, perché lui dice sempre che qualità.
0: Ma è così vulcanico, così pieno di entusiasmo.
1: No, ma io dopo questo endorsement credo che il Nobel per la pace, che è sfumato per Trump al momento, credo che a questo punto possa tranquillamente. No, devo dire, Ivan è molto originale. Cioè, oggi ci sono. E questo in qualche modo è anche interessante per i ragazzi che ci ascoltano. Magari è più difficile rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa avere ambire a un posto, diciamo al posto fisso, alla Checco Zalone come giornalista sportivo di un giornale o di una televisione, ma invece l'universo di cose che si possono fare con la rete è incredibile, con i social è incredibile. Ivan, esatto, secondo me è uno degli esempi veramente più bello, perché ha un tocco inconfondibile, e devo dire che poi insomma le sue parodie sono straordinarie, perché delle volte veramente riesce a interpretare quello che uno sta pensando, che ne so, io faccio i miei pippotti filosofici di introduzione delle partite con la seconda voce vicino che dice: ma quando mi fanno parlare? Oppure appunto sì, la reazione di Bergamo di fronte a Caressa: sto per morire, Beppe, sto per morire, ed è straordinario. Devo dire che tu, credo quasi tutti, non lo so, insomma, siamo io sicuramente siamo lusingati e felici a ricevere questa, che poi è un'imitazione, in realtà non è neanche un'imitazione, perché è un'imitazione psicanalitica, cioè ti fa vedere, ti dà un'interpretazione.
0: Esatto,
1: e lui utilizza chiaramente,
0: esatto,
1: utilizza l'audio originale, quindi non è che cambia la voce, utilizza l'audio sì, originale, ma ti fa capire che cosa ci può essere stato dietro.
0: E allora, ragazzi, il club dei piedi buoni, Pierluigi Pardo e Ivan Colacino, lo consigliamo, è molto divertente anche per un approccio divertente al mondo del calcio, perché no, polemiche no, abbiamo appena cominciato il campionato, affrontiamolo.
1: Prendete la matita, matita e gomma, come proprio così. Settimana enigmistica, nel senso che esatto, ci sono alcuni giochi che necessitano, esatto,
0: di questo. Pierluigi Pardo, Ivan Colacino, grazie di essere stati con noi, e buona giornata e buon fine estate, ce n'è ancora, ma
1: ciao,
0: buon fine estate. Ciao.
1: Baci a tutti, anzi kiss kiss.
0: Ciao. ciao.
1: L'avevo studiata questa, l'avevo pensata prima. Ciao. ciao.
3: Come te, non c'è nessuno.
4: Ma come
3: si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, i miei supermercati di fiducia.
5: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
7: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Luciano Ferro su Radio Kiss Italia con la sua Sono un grande.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: In questa canzone Umberto Tozzi racconta di una folle e disperata corsa notturna in auto verso la donna amata. C'è la gelosia, il rifiuto di chiarire una crisi amorosa che si è conclusa al telefono. Il pezzo si intitola Notte Rosa.

0: dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa.
1: Che Festa!
0: Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

avete immaginato Piero Pelù insieme ad Angun su Radio Kiss Kiss Italia? Abbiamo parlato di calcio attraverso quiz, giochi, enigmi e quant'altro con il libro di Pierluigi Pardo, ma parliamo adesso di proprio il fuori classe della Formula 1, Kimi Antonelli. Oggi compie 20 anni, cioè 20 anni ragazzi, e ha già un palmarès di tutto rispetto questo ragazzo, che tra l'altro si prepara a partecipare a Monza nel ruolo inedito di leader del mondiale di Formula 1, il più giovane di sempre nella storia della massima serie e anche il primo italiano a farlo dai tempi di Alberto Ascari. Quindi pensate un po', questo ragazzo è incredibile, e si fa anche un bel compleanno, si fa degli auguri speciali, perché a partire da domani ci saranno 4 numeri speciali di Topolino, per cui dedicati alla Formula 1 e in occasione del Gran Premio di Monza, e quindi il giovane Kimi Antonelli diventerà Kimi Paperelli, un abitante di Paperopoli in 4 spassose pillole a fumetti. E allora noi approfittiamo per fargli tanti tanti tanti auguri, ragazzi, 20 anni ad Maiora, questo ragazzo incredibile. E noi continuiamo con Rose Villain, questa è Fuori Legge.

Renato Zero con Cercami su Radio Kiss Kiss Italia, 4 minuti alle 11 alla chiusura di questa prima parte della mattinata insieme. E siete tornati dalle vacanze, e siete invece tra coloro che faranno vacanza a settembre. Non avete mai smesso di lavorare, non avete avuto possibilità di concedervi un momento di relax? Scriveteci pure al 347 49 00 29. Nel frattempo, successo di Irama, che ascoltiamo e cantiamo insieme, si intitola Cavana.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Situazione sempre nel complesso stabile, ben soleggiata al sud, salvo nubi sparse in arrivo sull'area tirrenica, ma con bassa probabilità di fenomeni. Temperature che saranno in aumento nel corso delle prossime ore. Venti tesi meridionali, mari mossi a tratti. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. E ricordate la faccenda di cui abbiamo parlato ieri? Siamo andati a Riccione, abbiamo parlato di questo scontrino, anzi di una comanda arrivata per errore sul tavolo della persona, della donna che aveva ordinato uova ben cotte e senza insalata. Ebbene, questo desiderio da parte della cliente aveva urtato il cameriere appena 17enne. Quindi il cameriere cosa ha fatto? Questo è il riassunto delle puntate precedenti: è entrato in cucina e ha detto: questa ha rotto il puntini puntini, brucia le uova e sputa nel piatto. Ora, tutto questo era stato riportato, proprio scritto sulla comanda. La donna ha fatto dei post sui social, ha anche fatto una recensione negativa, sono arrivate le scuse da parte del titolare di questo locale. E alla fine come è andata a finire? È andata a finire che il ragazzo di 17 anni è stato reintegrato. Il proprietario aveva parlato, aveva detto insomma che queste cose possono capitare, e quindi aveva lanciato anche una sorta di sondaggio online chiedendo cosa fare, e la maggior parte degli utenti aveva optato per il perdono, chiedendo dunque al titolare di offrirgli una seconda possibilità. Altri invece più severi avevano scritto: è un lavoro che non fa per lui. Ma il titolare, nel comunicare la decisione, ha detto: ritengo sia la cosa più giusta da fare perdonare e insegnare. Credo che questa vicenda abbia offerto un insegnamento per tutti i lavoratori e per i locali.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: Alta marea Coez e Fra Quintale. E cari passeggeri del treno delle 8 che seguite Freschi di Stampa, sapete no che nelle nostre mattinate si legge insieme. Anche questa mattina dunque tornerà l'appuntamento esattamente fra pochi minuti, quindi restate con noi.

Anche Fulminacci in questa mattinata insieme con Maledetta Me. E adesso siamo arrivati all'appuntamento dedicato alla lettura e ci sono due libri per voi. Il primo è, ne abbiamo già ampiamente parlato con Pierluigi Pardo nella prima parte, ed è Il Club dei Piedi Buoni. Questo libro decisamente divertente, perché cosa fa? Allena la mente con giochi, enigmi e passatempi per amanti del pallone. E c'è veramente da divertirsi, perché poi mette insieme anche diverse generazioni, ovviamente, e quindi qui può nascere anche lo scontro, come sempre, no? Quando si parla di partite di calcio in generale. Il secondo invece è un romanzo che potremmo definire interattivo. Cosa vuol dire? Che coinvolge proprio i lettori. Si intitola L'assassino è all'ultima pagina, di Elena Molini e Fabrizio Luisi. Elena Molini ha creato la farmacia dei libri a Firenze. C'è questo luogo dove c'è un libro come rimedio per magari non so, uno stato d'animo particolare, e quindi scrive ovviamente Elena Molini, e per questo suo romanzo si è fatta aiutare da Fabrizio Luisi, che è un esperto proprio di enigmistica. C'è la protagonista, che si chiama Margherita, è appena andata in pensione, è una donna piuttosto scorbutica, diciamo che non ha nulla dell'investigatrice classica della sua curiosità, però suo malgrado si ritrova coinvolta nella soluzione di un fatto misterioso che non vi raccontiamo, poi lo scoprirete. E in che modo accade tutto questo? Le viene recapitata una scatola, all'interno c'è un Frankenbook, lei così lo battezza, ovvero un'edizione di Frankenstein di Mary Shelley, che è fatta questa edizione è fatta a pezzi e in mezzo ci sono pagine tratte dai più grandi classici della letteratura, da Asimov ad Anna Karenina, Dracula, Cime Tempestose e altri frammenti. Quindi qual è la particolarità? Che attraverso la lettura che poi incuriosisce di questo Frankenbook Margherita deve capire cosa è accaduto ad un personaggio, quindi ritorna al 1992 ad un incidente d'auto, e nel contempo il lettore deve trovare la soluzione insieme alla protagonista, ma c'è anche un ripasso appunto dei grandi classici della letteratura in maniera davvero leggera, se possiamo dire così. Quindi c'è un rispolvero di pagine della letteratura classica. Vi regaliamo tutti e due questi libri, quindi cominciate a chiamarci allo 081 770 3030. E per voi oggi L'assassino è all'ultima pagina, Elena Molini, Fabrizio Luigi, Il Club dei Piedi Buoni, Pierluigi Pardo e Ivan Colacino.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
8: Finalmente, finalmente sono arrivati!
9: Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
10: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Gaia su Radio Kiss Kiss Italia ci ha portati a Tokyo. Tra poco vi regaleremo i due libri di oggi. Avete ancora tempo per chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1978, il titolo della canzone di Antonello Venditti è un po' fuorviante, considerato anche l'anno in cui uscì il pezzo, ma rappresenta una sorta di out, no? Un salto nel vuoto, una prova di coraggio. Inevitabile, il pezzo è bomba o non bomba.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Aptodis, averla ti conviene!
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
2: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
5: Todis, buongiorno convenienza!

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Cosa vuoi che sia Luciano Ligabue? Ben trovati in questa nostra estate italiana. E siamo dovremmo regalare i due libri di oggi, vero Angelo Zella? Che è successo al nostro ascoltatore? Ai, non riusciamo a raggiungerlo. Vediamo un po'. Intanto vi abbiamo parlato del romanzo di Elena Molini e Fabrizio Luisi. L'assassino è all'ultima pagina. Questo giallo interattivo in qualche modo, perché coinvolge i lettori nella soluzione di un caso. E poi il Club dei Piedi Buoni, questo libro di giochi, enigmi e passatempi per amanti del pallone di Pierluigi Pardo e Ivan Colacino. Carlo, ci sei? Buongiorno.
1: Buongiorno, che piacere sentirvi, che bella la notizia di questa farmacia
0: dei libri.
1: Io sono un amante della lettura, amo leggere, d'estate cerco sempre di trovare qualcosa e sono felice non solo dei libri che ho vinto, quello là del delitto all'ultima pagina è veramente
0: l'assassino è all'ultima pagina, sì,
1: quello sicuro, però essendo anche un appassionato di calcio e Luigi
0: bingo
1: molto bene, saranno due bellissime letture, grazie.
0: Ma figurati, siamo contenti. E intanto hai già fatto vacanza o no?
1: Non ancora, sono in Puglia inizio di settembre con la mia famiglia e quindi siamo ben felici di andarci.
0: E ti servivano i libri, Carlo?
1: Quello sicuro. Vabbè no, però mi voglio dedicare alla famiglia, però io non la sera cerco sempre di leggere qualcosa, il problema è mio, è che i libri non mi fanno addormentare, perché quando mi piace un libro poi ne divoro 20-30 pagine per volta.
0: Capisco.
1: Devo chiudere tutto, però mi fate tanta compagnia quando sono in macchina, sapete la nostra colonna sonora, perché comunque con le musiche italiane riusciamo ad ascoltare e cantare le canzoni.
0: Oh, che bello. E Carlo, cosa fai di bello tu nella vita?
1: Io lavoro all'interno di un ristorante, sono un mezzo di ristorante.
0: Oh, e allora questo è il periodo, insomma, anche un po' clou, no? Se vogliamo. Quindi bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche, poi dopo tanto ti fa le vacanze nel momento più tranquillo, sicuramente. E allora Carlo, grazie di essere stato con noi, buone vacanze e buona estate.
1: Grazie.
0: Ciao Carlo, ciao. Ciao, appuntamento con un Freschi di Stampa domani nella seconda parte di Estate Italiana, quindi seguiteci e leggerete gratis.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Italia divisa in due dal meteo, il sud ancora alle prese con l'afa, il nord sotto la pioggia con allerta gialla per 8 regioni, maltempo soprattutto in Lombardia, in poche ore circa 200 interventi di vigili del fuoco, la provincia maggiormente interessata Varese, con pesanti ripercussioni all'aeroporto di Malpensa dove sono stati cancellati alcuni voli. Quello EasyJet da Biarritz con molti turisti italiani dovrebbe partire alle 16 con quasi 24 ore di ritardo. Piogge grandi neanche in Alto Adige, mentre la Toscana è interessata da un fronte temporalesco entrato dalle coste, segnalati fulmini sulla Versilia, allagamenti nel Grossetano con chiusure temporanee sulla Aurelia. Da venerdì torneranno sole e caldo. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, Washington inasprisce la stretta economica, annuncia sanzioni per i paesi che sosterranno la Repubblica Islamica. 5 settori coinvolti: digitale, tecnologia, oro, trasporti marittimi e aviazione. Fredda la Cina, primo partner economico di Teheran. Tuteleremo i nostri interessi, affermano da Pechino. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha messo una tagliera a 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Passaran, che a loro volta promettono ritorsioni in campo energetico. Di nuovo in Italia, domani scade lo sconto di 17 centesimi sul diesel. In attesa che il governo decida se e quali altre misure mettere in campo contro i rincari, i prezzi dei carburanti restano sempre elevati. Secondo il monitoraggio quotidiano del Ministero delle Imprese, il gasolio self in autostrada sfonda quota 2,20 euro al litro, 2,13 euro in media sulla rete stradale. Anche la benzina è sopra i 2 euro al litro. Economia e finanza scossi dalle dimissioni di Leonardo Maria Del Vecchio, da presidente di Ray-Ban e da Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica. Il quarto genito del fondatore del gruppo leader mondiale dell'occhialeria critica l'allontanamento dell'azienda dal modello del padre Leonardo, che metteva al centro le persone. Del Vecchio rimane azionista con interessi anche in Montepaschi e Generali, ma fa sapere che si dedicherà a nuovi progetti imprenditoriali. L'indagine sul furto al museo di Messina, secondo notizie di stampa, sarebbe indagato per farsi dichiarazione agli inquirenti uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, quando sono state rubate le opere di Antonello da Messina. Trasferiti ad altra sede quando rientreranno dalle ferie forzate, i quattro, due impiegate regionali e due LSU ascoltati nei giorni scorsi. L'audizione di quell'ora indagato avrebbe palesato contraddizioni rispetto alla ricostruzione fatta dai colleghi, soprattutto sui tempi. Lo sport pallavolo: all'Europeo donne, dopo 3 vittorie alle 16, torna in campo l'Italia di Velasco per il quarto match del girone svedese contro la Slovacchia. Le azzurre sono già qualificate agli ottavi e domani si giocheranno con la Francia il primato nel gruppo D. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Angelo Zella, cosa fai? Niente, niente, alla ricerca del fresco, almeno, sperando che arrivi presto. Intanto, ben trovati, anche oggi a tenere banco sono le varie notizie che riguardano i carburanti. Sapete, no, che il rinnovo del taglio delle accise che riguarda il diesel è solo per 48 ore, quindi fino a domani, poi capiremo insomma che cosa accadrà. Intanto ce ne andiamo a Valle Castellana, che è un piccolo comune in provincia di Teramo, e perché? Perché il distributore che è presente lì, che serve circa 800 abitanti, è di proprietà del comune. Qualche anno fa appunto l'amministrazione comunale ha rilevato la licenza, ha rinnovato l'impianto e ha cominciato a vendere benzina e diesel quasi al prezzo di costo, e ora andare a fare il pieno lì costa 20 centesimi o 10 centesimi, diciamo, dipende poi, in meno al litro. Quindi per fare un pieno di 50 litri si risparmiano 10 euro. E beh, insomma, questa è un'iniziativa davvero molto interessante. Questo distributore comunale potrebbe nascere molto presto anche a Ripatransone e Castignano, che sono in provincia di Avellino. Dovrebbero debuttare pompe comunali e poi impianti che esistono anche sotto forma di convenzioni con pompe bianche, sono presenti anche nelle valli alpine, per esempio Castelnuovo Nigra in provincia di Torino. Beh, questa mi sembra una cosa interessante. Ecco, se è una cosa che si può fare, ma ben venga, così almeno si tiene ancora di più sotto controllo il costo dei carburanti, che, attenzione, secondo il Codacons potrebbe arrivare a costare 3 euro al litro.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Radio Kiss Italia.

0: massimi di Kiss Kiss Italia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Aptodis, averla ti conviene!
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro solo con Aptodis!
3: Todis, buongiorno, buongiorno convenienza!

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 31 agosto, Parmalat, latte UHT parzialmente scremato, un litro per 6, a 4,99€. Garofalo, pasta formati classici, 500 grammi, a 79 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia, per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Pensati così, forte come sei.

tirati un po' su. Colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte!
3: Fino al 31 agosto, Samontana, barattolino classico, vari gusti, 500 grammi, a 1,99€. Birra Heineken, 330 ml per 6, a soli 3,89€.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Ogni giorno, più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia, per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: quanto il niente tuo. Per me fu tutto e per sempre ho perso un pezzo di me.
1: Radio Kiss Kiss Italia.
2: Italiano.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Aptodis, averla ti conviene!
3: Aptodis, averla ti conviene!
4: Aptodis, averla ti conviene!
3: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
5: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Nuove misure contro il caro carburante in arrivo. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri in programma domani una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore per consentire al governo di lavorare nel frattempo a un intervento più mirato per tutelare le fasce più deboli. Sui prezzi dei carburanti e possibili misure di sostegno si è già svolta una riunione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vice Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Oggi a Mosca l'incontro tra l'inviato del Papa Monsignor Gallagher e il ministro degli esteri russo Lavrov. Sebbene entrambe le parti abbiano espresso disponibilità al dialogo, le posizioni sui termini per la fine del conflitto rimangono divergenti. Il confronto è in un clima di forte tensione internazionale, mentre il Cremlino respinge la proposta di pace di Zelensky e definisce inaccettabile la forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi, di cui il presidente francese Macron ha annunciato esercitazioni per il prossimo autunno. Siamo alla cronaca, una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Lecce nei Marsi in provincia dell'Aquila. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare la bambina, ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente carabinieri della compagnia di Avezzano impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia, l'autopsia sul bracciante pakistano di 22 anni trovato morto nel bagagliaio di un'auto sommersa rivela che il giovane è stato vittima di un violento pestaggio di diverse coltellate. Gli inquirenti battono la pista del caporalato e dello sfruttamento nei campi. È stato identificato il presunto autore dell'aggressione con acido ai danni di una donna di 32 anni avvenuta lo scorso 26 giugno a Scorsè nel Veneziano. La svolta è arrivata dopo le indagini condotte dai carabinieri che hanno arrestato un 22enne macedone accusato dei reati di lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona. Secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe agito su commissione di un mandante. 25 bambini in vacanza con le famiglie a Mandatoriccio in provincia di Cosenza hanno accusato dolori addominali e febbre alta dopo una giornata in spiaggia. 6 sono già stati rimessi, gli altri restano in osservazione. Il servizio di igiene pubblica indaga sulle cause e al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque. Siamo allo sport. L'Italia ha sconfitto la Slovacchia in un netto 3-0 e infilato la quarta vittoria consecutiva agli europei 2026 di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno firmato così il poker di successi con il massimo scarto e si sono confermate al comando della pool D a punteggio pieno. Sarà lo scontro diretto contro la Francia in programma domani a decidere il primo posto del girone. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buon martedì sera.
2: Kiss Italia. Meteo.
3: Amici di Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il sud rimane ai margini del passaggio instabile che ha impegnato il centro nord. Avremo tempo stabile, cieli poco nuvolosi anche nelle prossime ore, al più qualche addensamento lungo la dorsale appenninica tra Campania, Molise e Puglia. È un contesto climatico sempre caldo, seppur temperature in lieve temporanea flessione per l'ingresso di correnti da ovest-nord-ovest, ma poi tra giovedì e il weekend il caldo tornerà a farsi sentire, temperature massime in aumento, punte di 40 gradi possibili un po' su tutte le regioni, sulle aree interne, localmente anche oltre, specialmente su Sicilia, Calabria e Puglia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: KissKissItalia.it. Notizie, interviste. KissKissItalia.it. La classifica con i 30 successi più suonati.

0: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
1: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
2: Radio Kiss Kiss Italia,
0: musica italiana.

0: bar. Di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Perché niente come te e me insieme siamo due respiri che vibrano vicini oltre il male e il bene. Niente come